Eccoci qua, vinili che ho diggato al Marché Dauphine, al Marché de Puce de Saint-Ouen a Parigi. Adesso ci ascoltiamo Go For It con Voyage.

il prossimo brano è di un gruppo che non ho mai sentito e secondo me era uno dei primi gruppi, vabbè, non si può dire. Comunque, Lune de Miel con Ehi Starlita. Lune de Miel.

Il brano è di Sylvie Vartan, Bye Bye Leroy Brown, e ai tempi, per entrare a far parte della newsletter, veniva scritto sui 45 giri, quindi sulle cover dei 45 giri, di scrivere direttamente a un indirizzo proprio fisico per poter aderire al fan club e per poter ricevere informazioni o quant'altro. Questa è Sylvie Vartan con Bye Bye Leroy Brown.

stavamo proprio discutendo qua in redazione musicale che sarebbe molto molto carino riportare all'attualità questa cosa di di scrivere direttamente all'indirizzo via Livio 16 6000 che cosa? Mandate le vostre letterine a Radio Gwen via Livio 16.

così che tutti possono diventare fan epistolari di Radio Gwen, come ai tempi si faceva per Sylvie Vartan. Perché no?

Martin usa le sonorità gospeliane, blueseggianti americane e le francesizza.

Jungle Cry, abbiamo appena definito disco western psichedelico. State ascoltando Intrusioni.

E andiamo con un Kuschel Rock. Così ci rilassiamo un attimino. Questo è Morning Sunrise degli Ypsilon.

e sfumiamo e andiamo ad ascoltarci i Chicago con Question 67 and 68.

ma potremmo definirla una musica dei nostri genitori. Voi cosa ne pensate? Se qualcuno ci sta ascoltando, scriveteci o scrivetemi allo 079 333 77 56 2020.

comunque il numero di prima che ho dato non era vero, però se volete scriverci potete farlo a musica@radiogwen.ch e dirci cosa ne pensate della musica di Radio Gwen.

L'audio di questo brano è così cos'ha, ma perché stiamo suonando dei 45 pollici che abbiamo, che ho comprato in un Marché Opus, quindi l'avranno suonato

E adesso andiamo con James Brown, Woman Part 1. E salta. Facciamo andare in loop.

0: non vuole funzionare. Allora facciamo così. Adesso c'è Costa che vi dice qualcosa e io lo metto sulla parte 2. Magari la parte 2 non va in loop.
1: Eh sì ragazzi, questi dischi qua fanno i cattivi ogni tanto. E i solchi si mangiano, eh? Purtroppo il vinile non ha vita infinita, eh? Questa è proprio la testimonianza triste di oggi. L'unica cosa triste che abbiamo appurato oggi. Proviamo col lato B. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn a hardship.
0: E come detto, i lati B spesso sono quelli più interessanti. She brings life into the world over and over again. No man in the world

E io vi lascio con due chicchette. La prima è Just Keep On Walking di Road e l'ultima è un brano dei Kool & The Gang che io adoro, che è Straight Ahead. Abbiamo iniziato con loro e chiaramente finiamo con loro. Just Keep On Walking di Road e poi Straight Ahead di Kool & The Gang. Questa era Intrusioni e io sono Yelen in diretta da Radio Gwen a Chiasso.

Se volete scriverci, potete scriverci allo 076 654 3232 47 95 67 8291.

siamo sempre su Intrusioni, torna a Costa a mettere un po' di dischi. Ho fatto la Big Selecta di Ghislaine. Partiamo con un po' di jazz funk. Let's go.

sì, nell'intervista poi ci spiegava le varie influenze che c'ha il suo gruppo, appunto, il suo trio, il suo quartetto. Dal metal, no, il bassista suonava, ha aperto anche Nirvana, se non sbaglio, nel 90, se non sbaglio. E il batterista gli piace l'hip hop, anche al sassofonista gli piace l'hip hop, quindi molte contaminazioni. Il prossimo disco è un disco importante per chiunque abbia un po' bazzicato nelle produzioni per quanto riguarda, diciamo, il campionamento dei breakbeats e dei sample, super funk, rock prog, jazz.

0: Comunque Costa mi stava dicendo una cosa interessante che adesso la dice a tutti, perché educa a come fare digging.
1: Esatto, ma non è farina del mio sacco, è di Giles Peterson, che diceva giustamente che tu devi avere tutti i tuoi punti di riferimento, ovvero tutti i tuoi, tra virgolette, spacciatori di dischi, sapere dove andare e cercare sempre. Non puoi stare 3 settimane in vacanza, uno chef non può stare 3 settimane in vacanza, deve viaggiare e sapere dove trovare le materie prime, che ultimamente è difficile.

Quindi se vi è piaciuta la selecta che vi ho spammato prima, potete andare a trovare questi dischi da Dig Dug Shop al Marché Dauphine a Parigi.

E per ricollegarci a quello che dicevamo, no? Degli spacciatori di dischi, dei dealer, sempre il signore che mi vende i dischi a Milano, che ne ho parlato prima appunto nella selezione di prima, mi ha venduto questa bombetta francese di... scusate che recupero... La definisce dub disco, boogie funk e vabbè, electronic dance, penso che era scontato, ma è una bella chicchetta underground che ho suonato parecchie volte.

Una bella chicchetta questa. Passiamo a roba invece un po' più conosciuta, una delle mie etichette preferite in assoluto, che si chiama Bastard Jazz Soul Club. Questo è abbastanza un classico.

0: E questi erano gli After Hours con Ci sono molti modi, Agnelli, sempre su pezzo. E niente, adesso Intrusioni passa a un momento più talkative. Laura, sei sempre benvenuta. Laura dell'amministrazione fa finta di non voler parlare in radio, in realtà ne sa di brutto. Ci ha fatto una playlist per un programma che abbiamo che si chiama Il Circolo degli Amici. Che cos'è Il Circolo degli Amici? Adesso sono qua con Dani che ha deciso di fare una pausa dal lavoro. Lei lavora tantissimo, stava scrivendo un sacco di email. Cosa stavi facendo?
1: Allora, stavo scrivendo email e poi anche dal telefono prima con qualcuno per una possibile collaborazione. Quindi niente, tanto lavoro, sì, tanto lavoro di cervello, di comunicazione, no? Soprattutto, sì. Però adesso sono qua e abbiamo qua con Yelen e abbiamo come quadro, cosa abbiamo come quadro qua davanti? Tipo vetrina, no? Cantiere. E vediamo sempre persone che vanno e vengono. Famiglie, bambini, persone, macchine. Prima ho visto un camion, un piccolo van, che c'era scritto intestino e cervello insieme, una roba simile, molto connessi, e era molto carino. Quindi, e poi oggi siamo molto fortunate di avere il sole con noi, dalla nostra parte, no? Per ora. Poi vediamo in futuro se il sole ci sarà, ma magari smetto di parlare perché sto parlando troppo. Passo il microfono a Yelen. Magari ci puoi parlare di altri programmi all'interno della redazione musica.
0: Ecco, passi il microfono a chi non parla tanto. Potrei parlare per ore. C'è la mia amorosa che ogni tanto mi dice: Yelen, puoi fare un attimo di silenzio? Ho bisogno di un attimo, grazie. Sì, bene, sì. Comunque sì, stavamo dicendo che stiamo cercando di far arrivare al microfono Laura dell'amministrazione. Invece niente, ci arriva Costa in compenso. Un tipo, a caso, Costa. Un ignaro passante. No, Costa vi ha tenuto up per tutto il pomeriggio con la sua selezione da questo negozio di dischi che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama?
2: No, non ha un nome. È una bancarella di... c'è scritto Milano Vintage sul suo bigliettino da visita, ma non credo si chiami Milano Vintage, beh, tutti si chiamano Milano Vintage. Ed è un signore con sua moglie, lei fa vestiti africani, lui vende dischi, c'ha tre scatole, tre crates, quindi non tanto, ma li seleziona veramente da paura, e quindi è il primo che vado a beccare tutte le ultime domeniche del mese sul Naviglio Grande di Milano. Un esperto. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo di Nuguinea, si voglia. Ah, let's go.

0: E rieccoci su Radio Gwen, questa è Intrusioni, è il programma che abbiamo deciso di mettere in piedi oggi. Abbiamo il nostro tecnico Enrico che ci ha spiegato come andare in onda da qualsiasi, almeno mi ha spiegato come andare in onda da qualsiasi parte del globo, e questa è una cosa pericolosissima da fare con me, perché ora so come introdurmi e piratare Radio Gwen. Siamo qua con la Dani, con Costa. La Dani è, per chi non la conoscesse, per chi si collega in questo esatto momento, la Dani è la nostra carta vincente del mazzo di non so, di qualsiasi mazzo di carte. È una super selector, senza la S, è una super DJ, è una super redattrice musicale, lei si occupa delle interviste. Di cosa ti occupi, Dani?
1: Mi occupo delle interviste e poi cos'altro faccio? Faccio altre cose, un po' di qua di là, email, messaggi. Sono un po' boring oggi, sono un po' noiosa, devo dire. Ma no, anche tanta ricerca musicale quando il tempo me lo permette, e trovare musica cool. Quello è fondamentale per Radio Gwen, credo. E anche trovare gente cool. Giusto o no? Credo.
2: Super, super giusto. Sì, la ricerca musicale è una roba che ci dà stimoli, e spero che ne godiate poi di quello che è nella rotazione. Ma magari volevamo introdurre anche una cosa, cioè che ci stiamo un po' iniziando a preparare, no? Il nostro circolo degli amici, che adesso vi spieghiamo bene cos'è. Però anche voi amici che state ascoltando, i nostri amici, possono portare del suono, no? Perché è importante. Adesso veramente sta uscendo, non parlo della release radar del venerdì su Spotify, ma tutti i dischi che stanno uscendo, tutte le produzioni, è normale che ci perdiamo qualcosa, è normale che ragazzi che sono di un altro ambiente ne sanno di più, quindi stiamo mettendo in piedi questa roba anche per avere veramente tutta la musica figa che esce, o la maggior parte della musica figa che esce. Se no, spiega però meglio cos'è il Circolo degli Amici.
0: Allora, Circolo degli Amici è un concetto molto semplice, creato da Stefano. Ciao Basti, quello che si occupa di Glass, il nostro programma molto figo, ma ne parleremo un'altra volta, oppure magari già lo conoscete. Circolo degli Amici cos'è? Praticamente sono gli amici e le amiche, in realtà dovrebbe diventare Circolo delle Amiche o degli Amici, cioè dovremmo declinare questa cosa in maniera che diventi genere inclusivo. Ora si parla tanto di questo, è importante. Circolo degli Amici, chiamiamo degli amici, delle amiche, e gli chiediamo di produrre una playlist di 2 ore. Hanno carta bianca, possono proporre il viaggio sonoro che vogliono. 2 ore di musica, devono dare un titolo a questa playlist, un'immagine che la rappresenti, e poi mandare un piccolo audio che dia una introduzione all'ascolto per gli ascoltatori. E ne abbiamo prodotte davvero tante. Abbiamo avuto come amico Cedric Blaser, abbiamo avuto Carolina Sanchez, abbiamo avuto Susana. Ciao Susana, se ti stai ascoltando. Che abbiamo avuto ancora come amici che ci hanno mandato le playlist? Un sacco di persone della radio, Laura che non vuole parlare al microfono, Armando ci ha fatto una playlist di musica della sua giovinezza, la Laura anche ci ha fatto una playlist molto anni 90, direttamente dal suo iPod, lei ascolta solo l'iPod, è una figata. Perché nessuno ascolta più su iPod. E quindi ecco, Circolo degli Amici è questa rubrica che permette di esprimersi a tutti quelli che vogliono esprimersi in 2 ore di musica, di playlist, di suoni, di viaggi sonori. E vi invitiamo sempre al numero che avete ascoltato già prima, lo 076 457 97 77 8857. potete mandare un messaggio oppure scrivere a musica@radiogwen.ch. E adesso noi stiamo arrivando alla fine del brano dei New Guinea per poi dopo ascoltarci Marechia. O Marechia, come cazzo si dice? Marechia.
2: Cioè, sulla pronuncia proprio hai beccato la persona sbagliata in tutta la stanza, quindi... Perché quella la sapevo a memoria. Non lo so, no, dobbiamo chiedere chi è che è napoletano con noi. L'amministrazione napoletana e non ci dice com'è la pronuncia. Questa è una bomba, ragazzi. Alzate il volume.

0: E voilà, noi con Intrusioni abbiamo finito. Vi lasciamo con un'ultima chicca che vi presenta Costa. Ci vediamo al prossimo Intrusion.
1: Questa è una bombetta di John Frusciante, Fanfare, uno dei migliori pezzi di tutti gli album solisti che ha fatto John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers. Ciao, ci sentiamo alla prossima.

0: Le intrusioni non sono finite, siamo ancora qui a intrusare e volevamo dirvi che alle 5:30 ci sarà la puntata live di Music con Armando, Lu e Alessia G, i nostri volontari, e Armando, tecnico. E all'interno di questa puntata ci sarà anche Zinzi, Andrea Zinzi, chitarrista e cantante dei Make Plain, che presenta il suo progetto solista. E quindi vi aspettiamo alle 5:30 con Music, non perdetevela, perché è sempre un ottimo momento radiofonico.
1: Ultimo pezzo, questa volta veramente, proviamo con gli Abbey's Jazz.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobicon più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

come on, it says, I can't imagine.

0: einfach grand plaisir de solidar à tous les spectateurs et les spectateurs de Radio Gwen de solidar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

die to make men holy. Let us die to make things cheap.

0: Buongiorno a tutti, sono Tommaso, queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
1: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
2: Buongiorno care radioascoltatrice, cari radioascoltatore, trasmettiamo ancora una volta dalla Radio Casvegno e oggi abbiamo guardato allo spam il documentario che Olmo Cerri ha fatto per le RSI su Radio Gwen. È stato bello conoscere l'inizio e tutto il percorso che ha fatto Radio Gwen in questi anni. Molto bello anche sapere che sono tanti volontari e tante volontarie che ci lavorano, e anche se trovano dei punti da discutere fra di loro, mi sembra un gruppo molto che collabora moltissimo. È stato interessante tutti i cambiamenti che hanno fatto negli anni e abbiamo anche potuto capire da vicino quello che è diventare radio complementare, che dall'anno scorso è radio complementare, anche se è una radio senza scopo di lucro. Ho visto che tutti noi eravamo lì a guardare attentamente. Quando è terminato questo documentario della RSI è arrivato Olmo Cerri e insieme abbiamo guardato il piccolo filmato che lui aveva fatto quando noi siamo qua a fare le pillole di Casvegno. Che poi questo filmato che è stato fatto qua a Casvegno come in partenza doveva entrare nel documentario per le RSI, ma poi per questione di tempistica il nostro piccolo filmato non è stato passato alle RSI e stamattina abbiamo approfittato per guardarlo tutti insieme. Questo filmato per noi ci può dare anche una bellissima possibilità di presentare la nostra radio all'esterno di Casvegno. Se vogliamo, non so, parlare della nostra associazione, che è l'associazione Spam 24, possiamo far vedere questo filmato e la gente un po' può anche capire quello che facciamo qua. Per me è stato bellissimo guardare dall'esterno, perché quando siamo qua che lo facciamo non hai il tempo di guardare come è andata, come non è andata. È stato molto bello e grazie a Radio Gwen e anche a Olmo Cerri che ci dà queste bellissime possibilità, possiamo appunto usare questo filmato anche all'esterno del parco di Casvegno.
1: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
2: Quando abbiamo finito di guardare il filmato abbiamo avuto un cambio di opinioni, chi era dentro in radio come si è sentito, chi guardava dall'esterno cosa ha visto. E è stato molto bello anche poter parlare tutti insieme dell'impressione che abbiamo avuto sia del documentario dell'RSI sia del nostro in radio. E adesso anche voi potrete ascoltare il nostro scambio di idee, le nostre impressioni e le nostre opinioni. Buon ascolto a tutti!

0: fatto di fissare un momento proprio per vederlo tutto insieme, per dirci anche un po' alcune cose, appunto abbiamo invitato Sergio. Anche a te, sarebbe stato bello ovviamente allargare la l'audience anche ad altre persone, poi magari succederà, speriamo che possa succedere e possiamo organizzare per questo. Alessandro, tu magari mi stavi dicendo qualcosa, volevi dire qualcosa a Olmo?
1: Ma io ho apprezzato il documentario è stato trasmesso Storie, che non ho avuto modo di vedere la televisione sul piccolo schermo a casa mia. Ho trovato che fosse vivace, pur essendo abbastanza lungo, un lungometraggio, aveva ritmo, aveva spontaneità, era... E a me è rimasta impressa la conclusione in cui si afferma Radio Gwen è una sorta di raccoglitore, si potrebbe anche usare il termine contenitore, di individui che non si trovano molto bene altrove e che qui trovano un momento di espressione, di realizzazione di sé, di aggregazione.
0: E di accoglienza molto... anche.
1: E di accoglienza, certo, chiaro,
0: sì, vengono accolte. Sì, vero, sì. Già, ma tu dicevi che era la prima volta che vedevi questo...
2: Posso dire una cosa io?
0: Prego.
2: Io a questo programma che ho visto che c'è una sensazione molto bella, molto reale, molto sostantiva, ed è una cosa... È una cosa molto bella da vedere, perché parla di persone che dicono ma questi ragazzi non ci stanno, ma qua la... cioè io ho visto una presenza molto bella, impegnativa.
0: Ottimo, grazie.
2: Prego.
0: Ha fatto l'olbo.
2: Ha fatto l'olbo.
0: Gianni, scusami.
3: Fatto da dire che non ne avevo idea ci fosse Radio Gwen. Molto interessante, davvero molto interessante, non me l'aspettavo, e poi in realtà non ho molto da dire, tranne complimenti davvero, anche complimenti a tutti voi, perché l'ultimo video ho pure pianto, però veramente molto bello quello che vi ho detto, e ci sta avere voce in questo piccolo cantone che a volte ci si sente un po' messi da parte, messi un po' così. Molto bello.
4: Mi compiaci.
0: Grazie, grazie. Petra, voglio dire qualcosa. Ma
5: io l'ho trovato commovente, cioè non mi ha lasciato indifferente, perché con molta tattica è riuscito a far vedere un mondo che tanti non vogliono vedere. E con veramente tanto tatto e tanta finezza hai aperto gli occhi alle persone su una realtà fra virgolette scomoda.
6: Grazie.
0: Un poco tempo oltretutto,
5: sì,
0: perché
5: esatto.
0: Era veramente molto poco, no?
6: È stato bello che hai parlato anche tu, sì. Anche lo Stefano.
7: Posso?
0: Sì, certo.
7: Io volevo anche porre l'attenzione su per quanto riguarda il nostro video, su quanto siamo bravi, cioè si vede proprio la nostra dinamica, c'è qualcuno che riprende le parole dell'altro, si fanno domande e siamo... Allora, io sono arrivato che questa cosa era già stata costruita con tanti anni di lavoro, prima di me c'era Nicolò, andavate col Sergio su In Radio e come diceva anche Alan, cioè queste radio comunitarie vengono fatte dalle persone, dai diretti interessati, e lo fate molto bene. Non so se l'avete notato anche voi, ma è stato bello vedere da fuori la nostra discussione. E ecco tutto qua.
0: Sì.
8: È sempre un po' su quanto si mette l'accento su svelarsi o su fare con quello che si ha. E c'è stato un mix dei due, no? Dire, no, ma si fa oltre il fatto di che si sa già, c'è stigma, c'è questo, c'è quello, si supera e si fa.
6: Cioè, Sergio, ti saluta la mia voglia, ti saluta la Marilena.
9: Siamo toccati tanta pazienza.
7: Io sono privilegiato a stare qui.
0: Mi sembra che tutti avessero pazienza, nel senso che tutti ascoltavano comunque, quando qualcuno parla è bello che ci sia qualcuno che ascolta.
2: Posso dire
0: e questo è un po' il senso della radio, no? Fondamentalmente. Prego.
2: Il SEO è molto importante in questa vita. Perché ha fatto la radio,
7: ma non è
2: e lui ha un significato in questo progetto.
7: Certo.
2: Perché lui
7: si
2: è impegnato e ha fatto un bel lavoro. Ha fatto.
0: Sì, credo che abbia senso fare queste cose.
2: Credo che abbia senso fare queste cose.
0: Non è solo il farlo, ma è dare un senso a quello che si
2: fa. Fare un senso a fare queste cose.
0: Maria, tu vuoi dire qualcosa?
5: No. Sono contenta.
6: Possiamo vederlo ancora.
5: Magari come diceva Dirceo, sei dentro lì, però guardarlo da fuori
4: è diverso.
5: Trovo che sia stato molto bello.
0: Sì, è vero, è vero.
9: Spesso è interessante questa cosa di documentari che ti permettono di guardarti da fuori, avere un'immagine di quello che succede un po' filtrata, perché è chiaro che questa non è per forza la realtà, è una realtà filtrata dalla telecamera, dallo sguardo, dall'intanto.
0: Certo.
9: Però intanto sia un punto di vista esterno sulle cose e raramente succede di poter avere questa cosa qua.
0: Sì. E poi internamente non riesci forse a vedere le sfumature, insomma, che poi invece rivederle attraverso appunto un video. Sì, vero.
10: Io volevo dire che mi è piaciuto molto lo spirito pionieristico che è emerso dal documentario su Radio Gwen, questa volontà di creare un progetto dal nulla e poi riuscire addirittura a ricevere i fondi dal cantone.
0: È vero, è vero. Poi lavorare sempre in questo precariato in qualche modo, io la conosco da quando praticamente è nata, devo dire sempre, ha vissuto, è la sua caratteristica in qualche modo, questa dell'avere sempre persone nuove che portano vitalità e si modifica anche nel tempo, però mantenendo quella linearità che quella dell'accogliere, quello che diceva un po' Alessandra prima, dell'accogliere le persone per quello che sono e dargli un ruolo ed è molto importante avere ancora luoghi, un po' un centro sociale che però fa anche progetti di musica, non mi viene da dire, no? Adesso sono questi spazi dove appunto ci vogliono, una comunità dove tendenzialmente si tende a lasciare da parte le persone che magari hanno delle difficoltà, no? Che ci sono ovunque le persone, non sono solo qui a Casvegno. Certo, ognuno di noi ha delle difficoltà, vive delle difficoltà esistenziali anche, no? Anche nelle relazioni e rapporti con gli altri, quindi avere anche delle zone dove si può entrare, dire,
2: hai ragione,
0: no, posso star bene, grazie, posso
2: hai
0: star bene,
2: avuto ragione, posso,
0: sempre.
2: Sergio,
0: fa niente, grazie,
2: sì, che ti voglio bene, ti
0: grazie,
2: voglio.
0: Anch'io,
2: e ho detto a Dirceo che non mi tocca nessuno, non mi tocca,
0: assolutamente no, siamo qui tra noi e stiamo tranquilli,
2: non mi tocca nessuno.
0: Alessandro, tu vuoi dire qualcosa, vuoi aggiungere?
11: Mi è piaciuto, sì. Interessante, non lo conoscevo questa radio.
0: No. Ok. In effetti un po' di nicchia.
11: Sì.
0: Bene.
2: Va bene.
0: Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Stefano. Cerca di.
5: Quasi.
0: Vuoi dire qualcosa?
6: Che facciamo? Andiamo in mezzo.
0: Andiamo qui l'olmo, se vogliamo. L'angelo.
12: Non so cosa dire. Cioè, è stato composto. Finito, va bene, anche senza rifiniture, ma andava fatto così.
0: Modo autentico, mi viene da dire.
12: Originale,
0: che strano.
12: Come una porta che si apre circolarmente. Così dietro l'angolo cosa c'è?
0: Sì.
12: Normale che non c'è quello che si vede oggi, che è un pericolo. Ma una porta che si apre cigola, ma dietro una novità.
0: Dietro?
12: Novità.
0: C'è la novità.
12: Che appunto questa radio.
0: Sì.
2: Va bene.
12: Oddio, vero?
0: Non devo dire che è innovativa da qualche parte perché è tecnologia,
12: sì,
0: però allo stesso tempo è antica perché si occupa di relazioni umane.
12: Che è senza, si dice vero cosa la parola, senza lucro, però Non è che, che faccio questo, però voglio che quanto sia, quello è un attimo un pretendere, però è un lavorare e dipende poi, il lavoro è un merito, non è un guadagno a contratto per forza, vedi che, cioè, ma la notizia te la porto. Non c'entra niente che tu me la apri o che passeggia pure e trovi qualcosa.
0: E trovi qualcosa.
2: Bravo ad Angelo.
0: Bravo Angelo.
2: Bravo.
6: No, è stato bello che hai parlato anche tu, sei bravo.
0: Forse tu quel giorno non c'eri.
2: Maria, brava.
0: Non mi ricordo se
6: non c'ero io.
2: Brava Maria.
0: Peccato, peccato.
2: Brava.
0: Che potevi...
2: Bravo Teseo.
0: Bene. Bene.
2: Bravo Olmo.
4: Noi andiamo a mangiare.
0: Grazie, grazie.
6: Andiamo a mangiare.
2: Bravo.
13: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.

Chose Sassy 8-Bit Barbacop. Enjoy your game.

0: God is a black woman, Lehotimo in her conscience.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

0: Casey to the Rim.
1: I'm so close, but see.

を見つけたら珊瑚の広がるこの楽園にへそのを沈めるほどなく。

Ah!

Ha.

Oh.

0: Check, check, check. Interrompiamo tutte le trasmissioni di Radio Gwen per dirvi una cosa importantissima. No, non una sola, ma un po' di musica, nel senso che siamo qua noi Gwen Sound System live dagli studi di Chiasso e facciamo un po' tipo una messa sonora, no? Vi benediciamo con la nostra musica.
1: Questo è Intrusioni, noi siamo Gwen Sound System, Guerriglia Music Radio.

Ieri sono andato a comprare dischi a Milano sui Navigli, che c'è l'incredibile mercato dell'usato tutte le ultime domeniche del mese, e ho trovato questo disco che state ascoltando. Pensate, un disco del 1987 svizzero, registrato, inciso a Losanna, da un certo Reto Giacupazzi, che ha spaccato, perché ha fatto questo disco che c'è jazz, fusion, hip hop, beats, pieno di sample, una vera chicca.

E parlando sempre di grandissime batterie, andiamo ad ascoltare il prossimo disco che vi ho portato, di Giles Peterson, uno degli eroi della radio mondiale. Questa è la sua compila per International Anthem, una delle migliori etichette di jazz.

prossimo, sempre su Intrusioni. Adesso passiamo a un altro disco bello strumentale che ho sempre acquistato a Milano sui Navigli, che si chiama Yo Mama's Disco 3000. Qua ci sono un sacco di influenze, dub, brazilian, jazz, è un disco molto molto incredibile, quasi una sound library che mi ha aperto la testa, quindi ve lo propongo.

0: Germania 1995, esce questa Sound Library incredible. Yo Mama's Disco 3000. Adesso volevo portarvi un po' di rap. Mr. Evidence, uno dei miei rapper preferiti di Los Angeles, ha aperto questa etichetta che si chiama Big Records Production. Si occupa solo delle produzioni e secondo me sta facendo veramente molto molto bene. Qua andiamo ad ascoltare del rap mega underground, super classico, ma spacca.
1: Yeah.
0: Il denominatore comune di oggi è l'uso della baseline.
1: No, no. Wow. Look. I started a dog food company, safe.

Mr. Evidence, Cream Apple, Los Angeles. Incredibile quella volta che siamo riusciti a portare Mr. Evidence nel 2018 allo studio Foce, era un giovedì, chi c'era se lo ricorda, incredibile live. Adesso volevo passare a un altro super producer dell'hip hop che però qua ha fatto un bel remixone Simply Red, è una cosa un po' particolare ma è una bella chicca. DJ Mags alle produzioni, Cypher Sea.

Adesso passiamo a Beat Brongo, che è un disco di tre musicisti, che la figata è che online veramente non esiste, non c'è proprio traccia di questo disco, quindi è una produzione del 2023, non è difficile da trovare, ma solo ed esclusivamente su vinile. Sentite che bombetta.

Beat Brongo, Super Vinile, Super Beats. Allora, siccome hanno appena annunciato il disco nuovo, io sono super fan dal giorno 1, non 0, perché loro in realtà all'inizio producevano techno, avevano dei percorsi un po' strani, poi si sono tirati insieme in questo progetto che si chiama Nugenea, hanno cambiato nome, sono mega fan, è uscito Shalla su 45 giri e fra poco godremo del loro nuovo album, quindi andiamo a sentirci questa bomba.

Promo la musica del mondo, e ne approfitto per ricordarvi che anche quest'anno suono e introduco il Super Festival che si chiama Festate a Chiasso, 13 giugno, ci saranno dei super ospiti. Un po' per farvi capire il mondo, volevo mettervi questa bomba dalla Nigeria 1977, e che Dio benedica tutti quelli che ristampano questo super sound.

poi li ricordiamo ancora. 13 giugno, festate, chiasso. A breve la line up. Volevo rimanere su quest'onda, visto che sono abbastanza gasato sulla disco, e adesso però andiamo ad ascoltarci un disco invece uscito da Parigi, di un'etichettina che produce queste belle ristampe di disco funk africano.

Questo è un altro incredibile disco, Astrut Records ha costruito tanto con questo gruppone, nuovi elementi e leggende marocchine si uniscono per un disco incredibile. Adesso volevo passare un'altra bombetta che si trova solo su vinile, l'ho cercata veramente tanto per poterla mettere in rotazione, alla fine ho ceduto e l'ho registrata direttamente appunto dall'LP di Takashi Nakazato, che fanno delle robe incredibili, sentite qua.

Intrusioni, in diretta da Chiasso. Siamo qui con Costa. Dani sta lavorando e ci saluta. Cristian che è andato a far pranzo.

Sì, che incredibile bomba. Takashi Nakazato. Jazz, disco funk. Adesso passiamo a una produzione di un DJ che abbiamo appena avuto nel nostro programma di Glass, che si è tenuto in collaborazione col Bar Indios di Stabio. Abbiamo fatto un bellissimo aperitivo musicale. A breve uscirà sui nostri canali e canali di Glass anche il filmato. Sto parlando di DJ Fede, che insieme a un chitarrista di Torino, Cato, ha fatto Torino Violenta parte 2 su 45 giri. Io ve la suono così.

Capo Torino Violenta parte 2, ispirato al film Torino Violenta, che è una bomba, un poliziesco. Sto per lasciare il controllo del Millennium Falcon a Yelen, però prima vi metto un test che hanno fatto i Daft Punk nel loro ultimo disco, che è un test che è quasi una canzone figa. Fra poco Yelen.

1 2 1 2 1 2. Questo è Intrusioni. Siamo in diretta da Chiasso. È arrivato Simone, uno dei tecnici che sta parlando con Dani. Costa è andato fuori a prendere un po' di sole. E adesso io vi metto un po' di musica funky che ho trovato in quel di Parigi nel 2000, fine 2024, inizio 2025. Sono dischi che non ho mai suonato. E adesso inizio con una chicchetta da dedicare ai nostri amori.

Il prossimo brano è un brano dei Commodores, è un 45 giri dalla Motown Records. Vi metto il lato B con il singolo Cebu.

se non sono kick, sono brani un po' più speciali o diversi dal solito, che vanno ad esplorare delle sonorità nuove o delle tecniche nuove.

0: quartiere un po' periferico dove c'è questo marché Opus de Saint-Ouen. Saint-Ouen, non so come si pronuncia. E è un enorme spazio dove ci sono diversi posti dove vendono. Ci sono negozi di antiquariato, appunto, marché Opus, negozi di antiquariato con cose davvero belle. E allo stesso tempo c'è questo marché Dauphine all'interno di questo grande marché Opus, dove ci sono diversi negozi di vinili, di musica e niente, io mi sono incamminata alla ricerca di qualcosa in questo marché Dauphine e sono arrivata in questo spazio dove c'erano solo negozi di vinili, tra cui uno, questo Dig Dug. Il signore mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto e gli ho chiesto di farmi una selezione di 45 giri di musica funky degli anni 80 e adesso vi faccio ascoltare quello che mi ha selezionato. Dig Dug Records, un saluto.
1: I'm so excited, I can't keep still.
0: Questo è Street System, Delirious in a Trance, anni 84.

Continuiamo con qualcosa dal mondo della French Touch, quindi questo è molto più disco. Abbiamo Magic Fly, Space. Buon ascolto.

in diretta da Chiasso, questa è Intrusioni, un momento di intrusione in stile radio pirata. Ci autopiratiamo, Gwen Sound System, prima avete ascoltato Costa, ora con me, Yelene, su Radio Guerra.

Eccoci qua, vinili che ho diggato al Marché Dauphine, al Marketplace de Saint-Ouen a Parigi. Adesso ci ascoltiamo Go For It con Voyage.